0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

traffico è un problema, soprattutto a Palermo. Ve lo ricordate, Johnny Stecchino. 8 e 6 minuti qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Traffico, sì, a quest'ora. Molti che stanno raggiungendo il proprio posto di lavoro. Gli studenti sono già arrivati a scuola, immagino. Loro che si stanno preparando alla maturità 2026 si avvicina a meno di un mese. Il countdown per loro è già iniziato, visto che la prova di italiano è prevista in calendario il prossimo 18 di giugno. E allora via al toto titoli e soprattutto toto autori per il tema di italiano. E pare che per l'esame di maturità che si avvicina, gli autori più gettonati, gli argomenti più gettonati a un mese scarso dall'esame, vede in testa sempre D'Annunzio, anche se tallonato da Verga e Pascoli, una rincorsa per cercare di capire chi andrà ad essere scelto, insomma il protagonista, sarà protagonista al prossimo esame di maturità nella prova scritta di italiano. Resta stabile Alessandro Manzoni, fermo attorno al 15%, mentre cresce anche Carlo Collodi, che passa dal 6 al 10%, probabilmente trainato anche dalle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita dell'autore di Pinocchio. Sul fronte della poesia ottocentesca la situazione appare più consolidata. Johnny Pascoli mantiene la leadership con il 21% dei voti, alle spalle in crescita Giacomo Leopardi, che per ogni stagione è pronto e che sale dal 16 al 19%, accorciando sensibilmente le distanze dal vertice. In netto calo invece Ugo Foscolo, che perde quasi la metà delle preferenze e scende dal 15 all'8%, lieve calo anche sul fronte della poesia per D'Annunzio, che rimane però secondo nelle preferenze, ma scendendo dal 17% al 16% dei consensi. E comunque, insomma, a tutti gli studenti che si stanno preparando, un grosso, grossissimo in bocca al lupo. Radio Padova, Ritmo Italia.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 21 maggio 2026. Ariete, la luna diventando positiva dovrebbe indurvi ad utilizzare con saggezza e lungimiranza la vostra naturale intraprendenza e non solo negli affari, visto che anche i sentimenti hanno bisogno di essere vissuti con consapevolezza. Voto 7. Toro, il vostro bisogno di stabilità non deve essere un alibi per rimandare decisioni importanti, perciò approfittate della presenza di Marte nel segno per darvi da fare, nonostante i capricci della luna dissonante possano causarvi una certa inquietudine. Voto 8 meno. Gemelli, inizia oggi con l'ingresso del sole nel segno la stagione del vostro compleanno da festeggiare con tante soddisfazioni sia negli affari sia in famiglia. E voto 8. Cancro, il vostro sarà un buon giorno per occuparvi del benessere di coloro che amate grazie a Venere nel segno e all'aspetto armonioso di Marte. Ma andrà bene anche il lavoro e lo studio, quindi voto 7 più. Leone, la luna nel segno vi metterà al centro del vostro mondo, tuttavia potreste incontrare qualche resistenza se vi mostrerete troppo ostinati. Voto 8 meno. Vergine, grazie alla benevolenza di Marte e Venere non vi mancano le energie per sistemare ciò che vi interessa, soprattutto nell'ambiente domestico, mentre qualche noia per Mercurio dissonante potrebbe rallentarvi nello svolgimento dell'attività di lavoro o di studio. Voto 8 meno meno. Bilancia, l'attività lavorativa gode dei favori di Mercurio e oggi, grazie alla luna amica, potreste sentirvi un po' più compresi anche nelle dinamiche affettive. Quindi il voto è 7 più. Scorpione, la posizione disarmonica di Marte e Luna potrebbe ostacolarvi con qualche imprevisto, in particolare in ambito lavorativo. Serata per rilassarvi o distrarvi con il voto 7. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna vi offrirà intuizioni interessanti per ovviare ad eventuali difficoltà nel settore lavorativo. Il dialogo amoroso è un po' meno ansiogeno e voto 8 meno. Capricorno, la vostra attuale situazione lavorativa è buona, quindi concentratevi di più su ciò che per Venere in opposizione potrebbe essere poco chiaro nei rapporti affettivi e voto 7. Acquario, la dissonanza di Marte e Luna potrebbe essere causa di un certo nervosismo che dovrete saper arginare per non compromettere il buon esito delle decisioni che riguardano soprattutto gli affari. Siate calmi e riflessivi, voto 8 meno meno. Pesci, Venere, Giove e Marte sono le stelle nelle quali confidare per trovare in famiglia un ambiente sereno dove rifugiarvi nel caso abbiate qualche difficoltà lavorativa o di studio. E voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Subsonica con Istrice a Radio Padova Ritmo Italiano. Tra poco invece uno sguardo alla viabilità a nord-est. Rimanete con noi.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: tutti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Super occasioni usate.

0: da su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso di un incidente che vi abbiamo più volte segnalato, ormai risolto, si verificano rallentamenti con code tra Vicenza Ovest e l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova, code per traffico intenso in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Andiamo sulla tangenziale di Mestre, si verificano code anche in questo caso per traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: Dargen amico a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ai ai, siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, ma per risolvere un problema pratico bastava un gesto semplice, ovvero, e lo potete fare anche voi in macchina adesso, mentre siete all'ascolto di Radio Padova, abbassare l'aletta parasole in macchina o nel vostro camion. Se lo avesse fatto quell'anziano a bordo di un furgoncino a Montagnana, non sarebbe successo quello che è accaduto invece ieri mattina. Momenti di tensione a Montagnana, il bilancio poteva essere ben più grave. E si tratta solo di qualche ritardo nella circolazione ferroviaria e stradale. Perché ferroviaria? Perché un furgone è rimasto seriamente danneggiato perché ha colpito una sbarra ad un passaggio a livello che ora è da sistemare, da mettere a posto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Este, intorno alle 9 del mattino, più o meno a quest'ora di ieri mattina, un 80enne al volante di un furgoncino ha abbagliato dal sole e non si è accorto che la sbarra era abbassata e l'ha centrata in pieno. Immediato l'intervento, l'allarme alla RFI che ha prontamente bloccato il transito sulla rotaia. A Montagnana è giunta una pattuglia dell'arma con il traffico veicolare che è stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del SUM 118, ma per l'anziano fortunatamente nel singolare incidente non ha necessitato delle cure, del pronto soccorso. Come da prassi, con un esito negativo è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutare lo stato psicofisico al momento dell'impatto, ma si tratta solo di un problema di riflesso, di sole, di mancato in questo caso predisposizione dell'aletta parasole, che vi invitiamo a controllare ogni tanto, a utilizzare quando il raggio di sole diventa potrebbe diventare preoccupante.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.
2: È vero.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Radio Padova Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Anticiclone in cattedra nei prossimi giorni sull'Italia e anche sulle Venezie. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, con una generale stabilità da giovedì in vista del nostro fine settimana. Solo in montagna qualche locale temporale di calore, ma appunto da domani bel tempo con temperature in aumento. Ci attende un weekend estivo, valori fino a 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: La disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Ha tutte le carte in regola per diventare un grande successo estivo. A Cabana di Irama chiude questa nostra puntata di oggi, giovedì. Vi aspetto domani mattina a partire dalle 6.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che amerà.

0: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
1: Aperto sabato e domenica.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Radio Padova News.
1: Sono in corso le verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, lo afferma la Protezione Civile dopo la forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei. 4.4 Richter, la magnitudo registrata, l'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, stop precauzionale per le linee ferroviarie Caumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. A Milano la notte scorsa un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è poi costituito. Gli attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori per sei di loro che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi e molestie, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. L'Aston Villa ha vinto l'Europa League, quinta volta in carriera per il tecnico degli inglesi, Emery, nella finale ad Istanbul, Friburgo travolto 3-0. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

e anche il modo, se vi va, con il quale potete salutarmi. Se volete mandare adesso per esempio un vostro messaggio scritto o vocale al 328 319 8000. Mi chiamo Cristina, ma tutti mi chiamano da sempre Cri, per cui mi piace questa cosa tra amici. 328 319 8000. Oggi 21 maggio, giornata importantissima perché è la giornata mondiale per la diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo. È un'iniziativa che è stata istituita dall'UNESCO per ricordarci che la pluralità delle culture è un patrimonio prezioso e una forza motrice fondamentale per la crescita sociale ed economica. Gli obiettivi di questa giornata sono promozione del dialogo, inclusione e sviluppo e valorizzazione artistica. Quest'ultima serve a celebrare le molteplici espressioni artistiche e creative che arricchiscono la vita quotidiana e che ciascuno di noi, nella sua diversità per l'appunto, può portare. Mi raccomando, tenete sempre presente che è importantissimo, la diversità è assolutamente fondamentale perché una società si evolva nel migliore dei modi. E a proposito di evoluzione, abbiamo anche l'ultima canzone di Malika Ayane, Animali Notturni.

Cesare Cremonini a Radio Padova, Ritmo Italiano con Buon Viaggio, canzone che ha più di 10 anni. E a proposito di Buon Viaggio, se restate all'ascolto, tra poco più di una decina di minuti potrebbe essere davvero un buon viaggio con tutte le ultime notizie sulla viabilità grazie a Info Viaggiando. Adesso invece una novità per voi con Ermal Meta, Calma Metafisica.

0: splendida questa versione di Mark Ronson, ancora era Mina, questa versione ha un 3 annetti e siamo arrivati alle 12:22, come promesso restate con noi perché a breve ci collegheremo con la centrale operativa di Info Viaggiando.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Promo valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.it.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile.
5: Aperto sabato e domenica.
6: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
7: E vorrei stare da sola.
6: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
8: Vederci bene è uno stile di vita.
9: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
8: Ottiche Levia, mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
12: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova vi ricordiamo che dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani, venerdì 22 maggio, a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo di innesso con la A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordatevi che per tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Eros Ramazzotti e Max Pezzali che ci hanno regalato questo duetto eccezionale, come nei film si intitola appunto la canzone, e qui a Radio Padova Ritmo Italiano la musica continua con questo pezzo dei Bundabash per un milione.

riesce a farmi venire i brividi. Canzone del 1972 che ha acceso sicuramente un sacco di ricordi. Piazza Grande, Lucio Dalla. 12:37, benvenuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso invece è nuova la canzone di Arisa, Rugiada. Non so innamorare.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Lui si chiama Rove, giovanissimo, produttore, DJ, cantante, rapper, 12.54 con la sua femmina che ovviamente mi auguro abbia dato il giusto ritmo a questa fetta di giornata insieme a noi di Radio Padova. Invece adesso, se per caso ci fossero dei centauri o delle centaure all'ascolto, ovviamente parlo di appassionati di due ruote, sappiate che c'è un viaggio che vi suggerisco di organizzare perché potrebbe diventare una cosa veramente molto interessante e che vi permetterebbe, tra le altre cose, di scoprire una delle strade della Norvegia più conosciute e apprezzate dagli appassionati per l'appunto di moto. Nel cuore dei fiordi è un simbolo della nazione, nonché uno dei percorsi più antichi, dove il ritmo della vita è scandito dalle semplici attività quotidiane, tipo l'agricoltura, la pastorizia e la raccolta dei frutti. I luoghi attraversati sono stati dichiarati patrimonio dell'UNESCO, sono 27 chilometri immersi nella natura più incontaminata e selvaggia. È la strada simbolo del mototurismo nel paese. Ghiacciai millenari, scorci unici, valli, cascate, paesaggi indimenticabili, caratteristiche di una delle strade più emozionanti al mondo. E percorrerla in moto consente di vivere un'esperienza immersiva straordinaria. Per questo che ve la giravo sta cosa, perché so che magari, non so, sui 139 state ascoltando, o magari state ascoltando Fortunelli e Furbetti grazie all'app gratuita di Radio Padova sul vostro telefonino. È giusto sapere dove andare. L'antica strada è chiusa durante l'inverno e riapre solitamente a giugno, quindi preparatevi magari un bel programmino in base alle condizioni climatiche e alla quantità di neve ancora presente sulle montagne. Non è quindi consigliabile intraprendere un viaggio in queste zone dopo ottobre e prima della fine di maggio, tenuto conto della chiusura stagionale delle condizioni meteo. Il mese migliore per percorrere questa strada, che la ve la dico così come mi viene perché non conosco la lingua, Strynefjellet, è quello di luglio, quando la temperatura media è di circa 14 gradi con precipitazioni di poco superiori ai 40 mm per mese. Nei mesi di giugno e agosto il termometro oscilla tra i 12 e i 13 gradi e le precipitazioni sono molto scarse, ma come noi centauri sappiamo, insomma, basta avere un guardaroba adeguato e si può veramente andare in giro per il mondo. Andate a vedere questo posto, ragazzi, meraviglioso, patrimonio dell'UNESCO, 27 km e si trova esattamente in Norvegia. Vi dico già buon viaggio nel caso doveste decidere di andarci. Ora invece un bel viaggio ce lo propone Irama con Lentamente.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Super occasioni usate.

0: da su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
2: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
1: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
3: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
4: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
5: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
6: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
7: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
6: Scopri le offerte su isaresidence.com.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Grave incidente ieri pomeriggio sulla A4 tra Meolo e San Donà. Un'auto ha tamponato un tir fermo in coda e ha preso fuoco. Il conducente è morto sul colpo. Maxi operazione dei carabinieri di Vicenza e Pisa per smantellare una banda di matrice sinta responsabile di numerose rapine e furti. Sono in corso perquisizioni alla ricerca di armi e refurtiva. Tre tunisini tentano la fuga in auto lungo via Po a Padova, ma vengono bloccati con armi e droga. Per due di loro il questore ha disposto l'accompagnamento nei CPR di Gradisca di Sonzo e Torino. Topi al Policlinico di Padova. Interventi non urgenti rimandati e un piano chiuso per disinfestazione. Tra le cause si ipotizzano i cantieri del tram in via Giustiniani. Malattie professionali nell'edilizia raddoppiate in Veneto. I casi sono passati da 417 nel 2020 a 981 nel 2024. Sono i dati INAIL riportati nel corso di un convegno promosso da Formedil Artigianato Veneto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Lo chiamano il pittore della musica, Mace, qui con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Siete su Radio Padova, abitudine molto buona per voi. E allora benvenuti nel nostro pomeriggio musicale, c'è anche Francesca Michelin, è naturale.

0: un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
3: Sì, chiaro.
2: Sì? E cosa ho detto?
3: Comodini, luci LED.
2: Eh?
3: Bergamin.
4: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a

0: un euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, sono arrivati a Istanbul tutti i partecipanti della missione Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Complessivamente erano 430 attivisti, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato dei 5 Stelle Carotenuto, già arrivati a Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia intelligence russa, nella parte della regione ucraina di Kherson sotto il controllo di Mosca, distrutto un sistema di difesa aerea, a renderlo noto su X il presidente ucraino Zelensky. Tennis, sarà il francese Clément Tabour l'avversario di Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare negli ottavi Darderi, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Jastremska. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Dopo le news siamo ripartiti dagli anni 70, la favola mia di Renato Zero, sono le 18:09, buona serata da parte mia, come sempre vi portiamo fino all'aperitivo, anche se parliamo di vino adesso, quello italiano che rallenta l'export, però il Veneto tiene meglio rispetto alle altre regioni, ad esempio il Prosecco continua a trainare proprio il mercato e la nostra regione resta quella italiana che esporta più vino all'estero. I produttori veneti stanno soffrendo meno il rallentamento dei consumi, insomma il momento non è facile per il vino italiano, ma il Veneto continua a difendersi meglio di molti altri territori. Complimenti. Siete su Radio Padova, adesso la musica è quella di Giulia Coez, sentiamo Quelli come me.
1: Dimmi che ha...

Mi era Vacci Piano, siete su Radio Padova, andate piano sulle nostre autostrade del Veneto, comunque noi tra poco vi diamo tutte le informazioni del caso con la viabilità. Rimanete qui su Radio Padova, ora c'è Santa, LDA e H7.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il potere della scienza è nelle tue mani.
3: Wow!
2: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
0: Aperto sabato e domenica.
4: Super occasioni.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
9: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
10: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
11: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
10: Scopri le offerte su isaresidence.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia. In direzione Milano, rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sul tratto Padova-Venezia della A4 si sono formate code tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti cantieri. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, dove si viaggia in coda tra Miranese e Castellana in direzione Trieste e tra Miranese e Marghera verso Milano. Segnalato in questa direzione un veicolo in panne tra innesto A27 e Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Da domani Reggio Emilia torna a fare una cosa bellissima: riempire la città di storie. Dal 22 al 24 maggio arriva Reggio Narra, che quest'anno festeggia i suoi 20 anni con il tema 20 di storie. È un appuntamento pensato soprattutto per i bambini e le famiglie, ma in realtà riesce a coinvolgere anche gli adulti, perché trasforma completamente il centro storico. Per 3 giorni piazze, cortili, giardini, angoli nascosti della città diventano piccoli palcoscenici pieni di racconti, teatro, musica, fantasia. Ci saranno narratori, compagnie teatrali, racconta storie che porteranno spettacoli un po' ovunque, anche in luoghi normalmente chiusi o poco conosciuti. E la cosa bella è che tutto questo cambia davvero l'atmosfera della città. Si cammina e all'improvviso si sente una voce che racconta una favola, un gruppo di bambini seduti ad ascoltare o un cortile che sembra uscito da un libro. In più tutti gli eventi sono gratuiti, quindi ognuno può costruirsi il proprio percorso e vivere il festival con calma. Insomma, da domani 22 maggio fino a domenica 24 torna Reggio Narra a Reggio Emilia, 3 giorni dedicati a storie, fantasia e voglia di stare insieme.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Stop Dimentica, l'ultima delle nostre tre canzoni che abbiamo confezionato per voi, erano le bellissime di Radio Padova, quelle che hanno fatto la storia della musica italiana. La prossima canzone si intitola Stessa Direzione, una novità di Paola Iezzi.